affetti, dubbia tempesta e fiera. Vince la crudeltà, vince la crudeltà. Artista!

gioire mi perturba il riposo. Qual leggera ed a letto mi crucia l'alma e mi trafigge il petto. Qual terribile tromba con eco infausta dentro il mio ser.